Roma, Cefa, Roma, Capocci, Antonello Venditti. De Roma a Londres, con Swings de Paul McCartney, London Town.